0: 暗自真系英雄被困。唉，估唔到我呢只过街老鼠啊，竟然搞到咁嘅地步，见到我都唔想得。
1: 佢都帮你唔到嘅，
0: 船夫捉贼啊！有贼啊！
1: 有贼啊！你叫得啱啦！
0: 有
1: 贼啊！你睇下，有牙差嚟咗啦！
0: 哎呀，乜真系咁多牙差噶？喂，你嚟做咩啊？啊？
1: 做乜？佢哋咪嚟捉贼啦！嚟捉住佢！
0: 哎呀，喂，你嚟想捉边个啊？
1: 捉你啦！你呢只过街老鼠都算衰啦，搞到我哋做咁多功夫，周围去揾你。好啦，而家喺船上边，你仲可以走到去边度？你束手就擒啊！
0: 咪住！喂，你哋凭乜嘢捉我先得噶？你做乜嘢要捉我？
1: 你仲要问？唔好喺度诈傻啦！你应该知道噶。
0: 知咩？
1: 我哋奉咗苏州知府放中大人之命嚟捉你嘅。至于为咗咩事，你更加应该心知肚明啦。
0: 我唔明啊！
1: 唔明
0: 冇理由嘅，你喺度乱噏啫嘛。
1: 同你讲咁多都嘥气啊！翻到去等大人同你讲啊。
0: 喂，你哋咪埋下埋你啊！如果唔系咧，我对你哋唔客气噶。
1: 你再喺度拖延。我哋对你唔客气啊！
0: 嚟啊！嚟咩啊？死啊！
1: 你呢只过街老鼠真系大胆啊！仲敢喐手打人添系嘛？即刻捉佢翻去！
0: 我唔翻！我唔好跟你哋翻去噶，想捉我啊？冇咁容易噶，冇咁容易！
1: 哎呀，你仲想走系嘛？死乱包围佢！
0: 系，
1: 快走啦！刘阿鼠，你唔好妄想啦，今次你插翼都难飞噶啦。知机嘅咧，就唔好再喺度反抗。
0: 我唔会翻去噶，我唔会翻去见你个大人噶。你哋唔好妄想啊！你哋捉我唔到噶。
1: 跳咗落海添，跳落海，快啲跳落去捉人。
2: 系，
1: 快啲，
2: 系，
1: 跳落去。